È questo il momento del passo, del gesto e dello sguardo, il momento della parola. Come la forza del braccio tende l'arco, così la forza del cuore, la mente.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: La vita sbanca, a volte sfianca, e ti fa alzar bandiera bianca.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le 2 figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. E sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
2: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
1: Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. E i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carneficina a Gaza. Sarebbero almeno 10 morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv, facendo trapelare che anche gli ultimi attacchi avrebbero avuto il consenso della Casa Bianca. Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. La piaga delle violenze sulle donne è un fenomeno sempre più difficile da contrastare. 6 femminicidi solo nel giorno di Ferragosto, a uccidere mariti, compagni o ex, in molti casi già denunciati o segnalati dalle vittime. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Una lunga scia di femminicidi sta funestando questo scorcio di metà estate, riportando in primo piano la piaga della violenza sulle donne e il tema della protezione. 6 le vittime solo da Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba di ieri il marito 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. E c'è sgomento a Colleferro, alle porte di Roma, dove un 69enne di origini tunisine è ucciso a coltellate davanti al figlio più piccolo della coppia di 9 anni, la moglie, una 50enne di origine polacca. Fermato dai poliziotti poco distante dal luogo del delitto, ha subito confessato. L'85% degli uomini violenti sono recidivi, il dato fornito dall'ex procuratore di Tivoli Menditto, che invita le vittime ma anche parenti e amici a rivolgersi ai centri antiviolenza per denunciare. Subiva violenze da tempo anche Tania Terrin, uccisa nel veneziano la sera di Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, poi morto impiccato. Lo avevamo denunciato 7 volte, ha raccontato disperata la mamma della 39enne. L'uomo era stato segnalato alle forze dell'ordine perché violento anche da precedenti compagne.
1: Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
4: È stata una partita molto dura, molto fisica. Lui ha, credo, patito un po' la stanchezza delle ultime settimane, sta avendo una una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche merito ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
1: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3 set il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera agli ottavi in 2 set il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Nina 1, attenzione, rallentamenti tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, nella variante di Valico invece c'è un mezzo fermo in galleria tra Badia e Firenzuola verso Firenze. Ci spostiamo in A11, rallentamenti tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa. Passiamo adesso alla Firenze Pisa-Livorno, personale su strada per lavori tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. Veniamo a Firenze per i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, mentre si segnalano restringimenti di carreggiata in via Almerico da Schio e in piazzale di Porta Romana. Ricordo che oggi è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Mina 1, attenzione, rallentamenti tra Arezzo e Baldarno in direzione Firenze, nella variante di Valico invece c'è un mezzo fermo in galleria tra Badia e Firenzuola, verso Firenze. Ci spostiamo in A11, rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione di Pisa. Passiamo adesso alla Firenze Pisa-Livorno, personale su strada per lavori tra Montopoli, Valdarno e Ponte della Ovest in direzione di Livorno. Veniamo a Firenze per i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, mentre si segnalano restringimenti di carreggiata in via Almerico da Schio e in piazzale di Porta Romana. Ricordo che oggi è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Ooh, baby, there's so many good things I could say about you, girl. I could say that I
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carne Ficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche a quanto pare un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto a oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso all'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis: azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà ai quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Continua l'estate al Rifugio Casa Algiogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa Algiogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11 in direzione Pisa, rallentamenti tra Chiesina Ozzanese e Capannori. C'è anche un veicolo in avaria tra Alto Pascio e Capannori. In direzione Firenze, prestare attenzione, animali segnalati sulla carreggiata tra Montecatini e Pistoia. Ci spostiamo in A1 verso Bologna, anche qui rallentamenti per un mezzo fermo tra il bivio con la variante e Sasso Marconi, e sulla variante di Valico un veicolo in galleria tra Firenzuola e Badia direzione Bologna. Veniamo a Firenze, i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, è chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Almerico da Schio e in piazzale di Porta Romana. Inoltre oggi, ricordo, è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. Ci fermiamo qui per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiancate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federazione Calcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandor Szanyi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento al seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura
2: Community Radio.
3: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Wrestler di 1976 sul suo ciò prossimo in un cinema di Caracongo dove ci messo il Mauritania.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Massima attenzione in A1 nel tratto appenninico, un veicolo contromano tra Pian del Voglio e Galleria Colle verso Firenze. E tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna il traffico risulta bloccato. Passiamo alla 11 direzione Pisa, rallentamenti per materiali sulla carreggiata tra Chiesina Ozzanese e Capannori. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, ci sono lavori allo svincolo di Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni e poi abbiamo dei veicoli fermi tra Interporto Toscano Ovest e il bivio con la 12 sia verso Livorno che verso Firenze. E a Firenze per i lavori alla rete idrica fino al 24 agosto è chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Almerico da Schio e in piazzale di Porta Romana. Inoltre oggi, ricordo, è l'ultimo giorno con la tranvia T2 limitata tra Peretola e Poliziano. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiancate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federazione Calcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Csányi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento al seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community
2: Radio. What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: altre case.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Bologna. Ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Rallentamenti anche tra il bivio con la variante e Sasso Marconi. Prudenza per un veicolo fermo verso Firenze, siamo tra Barberino di Mugello e il bivio con la variante. Ci spostiamo adesso in A11 in direzione Firenze. Traffico rallentato per la presenza di animali tra Monte Catini Terme e Pistoia. Mentre verso Pisa c'è un mezzo in avaria tra Altopascio e Capannori. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, rallentamenti tra il bivio con la 12 e l'interporto Toscano-Ovest direzione Firenze. E veniamo ai lavori a Firenze dalle 9 di domani alle 24 del 27 agosto, chiuso il tratto di via Villa Magna, compreso tra via dei Feroni e via delle Sentinelle, per un nuovo allaccio fognario. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
4: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Salve psicoascoltatori, benvenuti sulle fresche onde di Psicoradio, la radio della mente di Bologna. E a proposito di onde, oggi noi vi parliamo di mare. In che modo lo facciamo, Isaac?
1: Ne parliamo alla nostra maniera, aprendo il nostro diario dei ricordi a voi psicoascoltatori, iniziando da quello di Morena.
0: Apro il mio diario dei ricordi e ha una copertina verde acqua su cui mi fa l'occhiolino una stella marina. Appena lo apro soffia lo scirocco, sa di salsedine e i fogli sono ali di gabbiano, su cui c'è una foto. Cioè la foto che rappresenta tre minuscole bambine davanti a un tramonto marino. Il cielo ha gettato sangue nel mare e le bambine, anche se sono di spalle, sorridono. Le onde, nell'oscurità bianche, lambiscono loro i piedini. È uno dei ricordi più belli della mia vita. Poco più avanti, avevo 7-8 anni, quel ricordo mi porterà a scrivere la mia prima poesia. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa sul mare, ha un ricordo da condividere con i nostri psicoascoltatori?
2: Parlando di mare, il caldo che si può sentire sulla pelle, sentire anche soprattutto quando si è in spiaggia, che a volte può dar fastidio. Oppure per esempio una cosa che legata al mare possono essere i bellissimi aperitivi che si possono fare in spiaggia con gli amici o con i parenti, meglio con gli amici, perché con gli amici ci si diverte di più, soprattutto se sono amici di pari età o amici molto giovani. E l'ultima cosa che mi viene in mente è il sale che dopo i bagni che si fanno al mare, il sale che diciamo ti dà fastidio, ti rovina anche la pelle, e in qualche modo questa cosa qua la ricollego quando penso al mare. E se non mi ricordo male c'è una canzone che lega il sale al mare, che è Sapore di mare, sapore di sale.
3: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

Il mare è inestricabilmente legato ai miei ricordi d'infanzia e dovessi sceglierne uno tra questi ricordi, mi viene immediatamente in mente quella notte d'estate del 1982, la sera in cui si giocò Italia-Germania ovviamente l'Italia divenne campione del mondo con risultato di 3-1, come tutti sappiamo. E quella notte io ero a Jesolo con i miei genitori in vacanza. E Jesolo, notoriamente, è un luogo pieno di tedeschi. E ricordo benissimo che quando vincemmo la partita, alla fine della partita, mi misi dietro ad una siepe e ogni tedesco, ogni coppia tedesca che passava, ecco. Li insultavo poiché ero molto felice perché avevamo, ecco, vinto, ci eravamo laureati campioni del mondo e quindi ho questo ricordo, li insultavo in modo così scherzoso, ecco. Se dovessi scegliere una canzone, che mi riporta immediatamente a quegli anni, senza dubbio sarebbe Com'è profondo il mare di Lucio Dalla.

Dunque, a me il mare evoca molti ricordi perché sono nato e cresciuto in Sardegna, quindi l'estate era fissa al mare. Ne ho diversi, proprio da bambino, ricordo quando ancora si usavano gli ombrelloni con la tenda attorno, una cosa terribile. E mia madre portava la pentola con la pasta asciutta. Ed era con tutto quel caldo, noi mangiavamo sta pasta asciutta. Era della pasta al sugo. Evidentemente, secondo lei dovevamo ancora crescere, allora ci nutriva in questo modo. Poi, diciamo, negli anni, tutte le corse in macchina per andare, magari alle volte. Io avevo a Sassari avevo il mare a 15-20 minuti, ma delle volte si andava in delle mete più ambite come Stintino, che è veramente stupenda. E quindi quell'ora, ora e mezza in macchina a velocità stratosferiche, con la musica a tutto volume, e le risate, i nostri racconti in dialetto, in piena libertà. Più di recente sono rientrato in Sardegna d'estate, sono per una ricerca che sto facendo. Sono, tra le varie cose, sono andato a vedere il Pozzo Sacro di Santa Cristina, dove appunto la Sardegna è piena, costellata di pozzi sacri, che sono questi pozzi dove si scende architettonicamente. Tettonicamente molto, molto belli, e sono una celebrazione della donna, perché la Sardegna è comunque origina come una comunità matriarcale. E scendere in questo pozzo è stato in qualche modo magico. Poi mi raccontavano molti riferimenti anche astronomici. C'è un momento dell'anno in cui entra una luce, credo che sia qualcosa collegata allo zenith, o comunque al cambio della stagione, e illumina esattamente un punto preciso all'interno di questo pozzo.

0: Il mare e l'acqua in generale mi calmano. Quando c'è la temperatura afosa di questi giorni, l'unica cosa che desidero è immergermi nell'acqua e in quel momento trovo finalmente un po' di benessere. Sul mare ci sono nato, scendevo le scale di casa mia ed ero sul mare. Poi mi sono trasferito per l'università a Siena. E ricordo che c'era una piazza a strapiombo su dei campi. E io lì immaginavo invece che dei campi che ci fosse il mare, perché mi mancava molto. E il mare è per me sia caos, il mare d'estate, sia solitudine e pensieri che è il mare d'inverno.
1: Come diceva Vincenzo, per chi è cresciuto al mare, il mare è un pezzo di sé che non si dimentica, che si cerca di vivere da tutte le parti, di vedere da tutte le parti. E infatti per me il mare è anche un po' questo. Una delle cose di cui più mi pento è che mia figlia non sia nata al mare. È nata a Bologna, probabilmente vivrà bene anche a Bologna. Però a me manca questa cosa, l'idea che lei possa crescere davanti al mare, possa scappare le prime volte da me, nascondersi sotto una barca sulla spiaggia. E questo un po' mi manca, tanto che quando lei non era ancora nata, era nella pancia, io avevo registrato il suono del mare e gliel'ho fatto sentire per tutto il tempo finché non è nata. E una delle canzoni che mi fa ricordare la grandezza del mare, come il mare ci si imprime nella mente, è una canzone di De Gregori che si intitola Battere e levare e che dice: Lo vedi tu com'è? Si deve fare e disfare, inutilmente, crudelmente, per amore, battere e levare. Vedo cadere questa stella e non so più cosa desiderare. Lo vedi? Noi siamo come cani di fronte al mare.
2: Beh, Raissa, il mio bracco tedesco di fronte al mare, si tuffa e nuota felicissima perché adora l'acqua. Non so se intendeva questo De Gregori.
1: Secondo me intende più il rimanere attoniti a guardarla. Però Raissa è un cane molto coraggioso.

Che d'inverno, di domenica mattina, è raro che la gente, insomma, vada a camminare così in solitaria sugli scogli. E ho fatto una registrazione che ascolto qui a Bologna quando sono, diciamo, in astinenza da mare, cosa che avviene più o meno ogni 2 o 3 mesi.

Il mare è forse l'unico posto in cui io provo una sensazione, io non sono credente, ma provo una sensazione di religiosità. Quando entro nell'acqua, se è un posto come dico io, cioè non c'è nessuno, c'è un mare bello profondo e io scendo da una roccia e entro nell'acqua e non c'è nessun altro rumore se non quello dell'acqua, io sento il bisogno di ringraziare per questo momento, per questa accoglienza che mi dà l'acqua. E credo che io, che non sono credente, la religione sia qualcosa di simile, qualcuno che puoi ringraziare per qualche cosa che ti succede. Ma io in quel momento ringrazio la natura, ringrazio l'acqua, ringrazio non so chi. L'altro ricordo è proprio di quando ero piccolissima, e per me il mare significava andare ad accamparci su delle spiagge. Eravamo in Africa ed erano spiagge sul Mar Rosso, quindi c'erano tutte le dune, non c'era niente, ci si portava dietro anche l'acqua, tutto. Partivano due o tre jeep, amici di mio papà e di mia mamma, si faceva un piccolo accampamento e si stava lì 15-20 giorni. E la ricordo di me, di bambina, che io quando mi svegliavo, le tende dove noi dormivamo, anche dentro o fuori, era tutto cosparso come da un pizzo la mattina, che erano le zampette dei granchi che erano risalite dal mare e erano andate in cerca di qualcosa, o erano andate, e tutta la sabbia aveva una trama come un pizzo. Ed era meraviglioso. E l'altra cosa che io facevo da bambina era seguire la traccia che aveva lasciato il paguro quando entra nella conchiglia e poi se ne va e si tira dietro la conchiglia e fa una traccia molto diversa da quella dei granchi. E noi seguivamo questa traccia finché dietro una duna trovavamo delle volte il paguro, oppure sulle... E poi naturalmente non gli facevamo niente perché ci era proibito fargli del male, però era un'emozione meravigliosa.

Quando penso al mare mi vengono in mente due immagini diverse. Una in realtà non è un'immagine, è un sogno che faccio da quando ero bambina e lo faccio in periodi in cui sono molto stanca o molto stressata. Sogno di essere da sola in mare aperto di notte, con il mare in burrasca, in tempesta, queste onde altissime che mi sovrastano. Ed è un sogno che faccio veramente da quando credo avevo 10 anni e credo che sia anche una delle mie più grandi paure, quella di essere da sola in mezzo al nulla e soccombere anche alla forza, alla grandezza della natura e del mare. L'altra invece è una foto di una vacanza e ho scelto questa immagine tra le tante che ho legate al mare perché credo che sia uno dei posti più belli che abbia mai visto ed è una piccola isola lungo le coste della Croazia e ho in mente questa immagine di me e di questa mia amica, eravamo in viaggio io e lei praticamente una spiaggia completamente deserta, un mare cristallino e noi che ci godiamo la pace e il rumore della natura perché praticamente intorno non c'era nulla, abbiamo fatto più di un'ora di camminata per riuscire ad arrivare in questa caletta e mi riviene in mente quella sensazione di pace e di libertà che quel momento lì mi ha regalato. A questo sogno e a questa immagine associo sempre un'unica canzone, che è quella dei John Battle Trio, che si chiama Ocean.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392-1875-623. Cerca il programma completo sui canali social.
6: Stai ascoltando Nova Radio.

Distance.

Sì.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11, rallentamenti per un veicolo fermo tra Antopascio e Capannori in direzione di Pisa. In A12 anche qui un mezzo è fermo tra il bivio con la diramazione per Livorno e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sulla Fipili ci sono code 3 km per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest direzione Livorno, mentre in direzione Firenze materiali sulla carreggiata tra Empoli ed Empoli Est. Per quanto riguarda i treni, a sussidio del regionale 19359 La Spezia Centrale e Pisa Centrale, sono stati predisposti due bus da Sarzana a Pisa in partenza alle 12:26 senza fermate intermedie. Infine ricordo a Firenze, lavori alla rete idrica fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Almerico da Schio e in piazzale di Porta Romana. È tutto, buon viaggio, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio,

e mi sto struggendo per te con l'altra, tu stai scoppando. E quando con mille sofismi mi spieghi che sono un'amica, mi piacerebbe tradurti, non posso fermarmi in modo pieno di fica.

Filosofi deterministi, pensatori di grande ingegno. Se me la dai, sono poco di buono, altrimenti una fica di legno. Filosofi deterministi.

0: Toscana, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati ancora, buon viaggio. Da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Roma, rallentamenti per materiali sulla carreggiata tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Inoltre c'è un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo, sempre in direzione Roma. Sulla 11 direzione Pisa, rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest. Code anche sulla Firenze Pisa Livorno, ci sono lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Livorno. Segnalato un veicolo fermo sulla 12 tra il Divio a 12 e Colle Salvetti, direzione Rosignano Sud. Veniamo a lavori a Firenze fino al 24 agosto, chiusa via delle Romite, restringimenti di carreggiata in via Almerico d'Aschio e in piazzale di Porta Romana. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: È tanto che aspettavo un'occasione così.

Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

nella neve che cade. Non esiste né il fondo del mare, e in ogni fiume

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: C'è un sole caldo e bianco a colazione, ma tu hai l'aria di chi partirà, mentre lei rammenda ogni stagione con quel che è stato e quello che sarà. Dice che sbaglio i calci di rigore, che fumo troppo, perché si sa che se sei nato baro o giocatore

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del FEMIVAL, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito

0: Anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. Impossibile indire elezioni adesso, fa sapere intanto il consigliere Podolyak, respingendo le pressanti richieste avanzate dall'ex ministro della difesa Fedorov. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Sono stati trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina i 4 custodi che erano in servizio al MUME a Ferragosto, la sera del clamoroso furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Intanto proseguono le indagini, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e diverse tracce lasciate dai ladri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Toscana, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. Nella notte, nel Vicentino, 25 interventi dei vigili del fuoco per danni causati dal maltempo. Attività intensa anche in Trentino, con 3 distinte operazioni di soccorso di alpinisti in difficoltà. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri, al culmine di una lite con la moglie, si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica, in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che, sotto shock, ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Il 45enne, di origini albanesi, è riuscito a

0: uscire rapidamente dall'abitacolo, mentre la moglie, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi passando dal lunotto posteriore. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettere in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE e il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora due italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Rallentamenti per un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Montecatini Terme e Altopascio in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.

0: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Sono lo specchio la cui immagine vorresti assomigliare, il vaso di Pandora che vorresti scoperchiare per entrarci dentro e restarvici rinchiuso, lontano da quel mondo in cui ti senti intruso ed invisibile, dentro un'automobile, fermo in un ingorgo ad uno svincolo, il tuo sguardo immobile appoggiato sopra il finestrino col calore oscilla ed un perfetto estraneo che manco t'assomiglia t'osserva, occhi vuoti come fuochi spenti, la faccia di chi proprio non ha niente da dirti o da darti ti sfiora facendoti paura, ma è solo la tua immagine nel tuo retrovisore. Click, pigiami grill.

Sangue, la mia specialità. Te ne faccio vedere fiumi. Facevo il Colosseo un paio di millenni fa. Intere a pezzi cluse le frattaglie, spaccio storie d'ogni sorta, complete di dettagli e figli morti, contorti e psicodrammi esistenziali e passioni turbolente, torbide ossessioni con amanti, parenti, issa esse o malamente, tutti insieme a vendicarsi, ma appassionatamente.

io non ti dico niente, però te lo ripeto lentamente. Con tono dissuadente t'arravoglio in un imbroglio, non ne scappi più e cedi blocco la tua identità alla TV. Seguimi, fermati, girati, adesso togliti la band e osservami. Fa attenzione perché ora sei target davanti al mio plotone e l'hai voluto quel tuo posto in prima fila, coglione. Ti dico

0: Visti da vicino, un programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.
1: Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Visti da vicino, il programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita, realizzato in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, in onda ogni due settimane il giovedì pomeriggio alle 18. Siamo oggi insieme a Simone Mangini, psicologo, psicoterapeuta, oltre che vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Parleremo con lui di dipendenze. Intanto grazie per essere con noi. Ciao Simone.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, entriamo subito nel merito del tema di oggi, un tema enorme se si pensa insomma soltanto a quello che si porta dietro il termine dipendenze, però iniziamo provando ad inquadrare quello che è il fenomeno dando uno sguardo sulla nostra regione. Qual è la situazione oggi in Toscana se si parla di dipendenze, dando uno sguardo soprattutto a quello che è anche la situazione attuale dopo l'esperienza del Covid, che chiaramente un po' su tutte le cose c'è cioè un prima e un dopo, per capire un po' qual è la situazione attuale.
2: Allora, purtroppo durante il periodo del Covid abbiamo visto un aumento di quello che sono le dipendenze nella popolazione generale, un po' in tutte le regioni, e la Toscana da questo non è esclusa ovviamente. Sono tante le dipendenze di cui si parla in questo momento. Per tanti anni si è parlato solamente di tossicodipendenze, quindi dipendenze da sostanze. In questo momento ci stiamo ovviamente confrontando con un mondo che va a espandere questo aspetto, no? Infatti, se pensiamo anche ai servizi di presa in carico delle dipendenze a livello di sanità pubblica, abbiamo anche cambiato il nome da SERD, quindi da tossicodipendenze, a SERD e quindi a dipendenze, prendendo in considerazione anche dipendenze come ad esempio il gioco d'azzardo. Quindi sicuramente il Covid non ha aiutato la presa in carico e la tutela da questo punto di vista. Abbiamo visto un incremento dell'uso di sostanze, un forte incremento dell'utilizzo di alcol all'interno sia della popolazione più giovane che anche della popolazione adulta, quindi diciamo che non è stato un momento che ha aiutato questo tipo di fenomeno.
1: Quando parli di presa in carico in difficoltà, di preciso a cosa ci si riferisce? Soprattutto pensando anche al vostro di lavoro, quali sono state le difficoltà che nell'ultimo periodo avete riscontrato?
2: Allora, sicuramente si è aumentato i diversi tipi di dipendenza. Ora, come purtroppo succede in tante città italiane, uno degli aspetti principali che si vede anche su Firenze, ad esempio, è la presenza massiccia di una sostanza come può essere quella del crack, che sta portando una grossa problematica a livello anche sociale e anche a livello di reati e piccola microcriminalità che c'è sulla città. E purtroppo questo è un fenomeno che sta interessando un pochino tutto il territorio nazionale, quindi diciamo che è difficile da affrontare, anche perché ha delle caratteristiche specifiche, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno del craving. L'effetto dura poco, l'intensità con cui arriva la dipendenza è molto veloce e quindi diciamo che questo crea la necessità di assumere la sostanza diverse volte durante la giornata. Il prezzo si è continuato ad abbassare, si trova sulla piazza dei prezzi veramente irrisori e quindi anche quei piccoli reati sono andati ad aumentare, no? Quindi scippi, quindi tutti quegli aspetti che possono portare a trovare il denaro per poi poter acquistare la sostanza.
1: Questo vuol dire che anche sulle tipologie di intervento c'è stata un'evoluzione negli anni che si è dovuto un po' anche adeguare alle nuove dipendenze, appunto.
2: Sì, ovviamente poi si parla, oltre che, come si diceva prima, delle dipendenze da sostanza, anche di tutte le altre dipendenze. Una in primis è il gioco d'azzardo, che abbiamo visto anche quella aumentare soprattutto con l'aumento delle possibilità di gioco. Se pensiamo che prima il gioco d'azzardo era soprattutto in riferimento a quelli che erano gli eventi sportivi e i momenti in cui c'erano questi eventi, o ad esempio al gratta e vincita, le macchinette, ora ci rendiamo conto che queste possibilità di gioco hanno una capillarità sul territorio. Noi in qualunque bar noi entriamo, ormai troviamo le macchinette, in qualunque tabacchino ci sono i gratta e vinci, e quindi diciamo che c'è un'accessibilità a questo tipo di comportamento, che però poi ha delle caratteristiche molto simili a quelle che sono le dipendenze da sostanze, e forse a livello sociale, a livello familiare, un impatto importante, no? Perché spesso e volentieri questo tipo di dipendenza emerge quando il patatrac è stato fatto e quindi quando ci sono già grossi problemi economici, quando c'è l'indebitamento. Poi c'è tutta una serie di altri comportamenti a rischio, di altre pseudodipendenze, come può essere quelle digitali, quelle dal gioco online, la grande esposizione ai cellulari, ai mezzi di comunicazione, cioè che senza demonizzare niente, quindi non è il problema il cellulare, non è il problema il videogioco, però è importante una modalità, cioè quindi un'educazione rispetto a come utilizzare alcuni strumenti, no?
1: Entra in gioco anche l'aspetto, mi immagino, di prevenzione, che chiaramente la vostra professione vi vede grandi protagonisti da questo punto di vista, non soltanto sulla presa in carico di quando il problema, insomma, si è conclamato. Da questo punto di vista ci si hanno dei nuovi strumenti, si hanno gli strumenti oggi per affrontare anche a livello proprio professionale vostro questo tipo di dipendenze e le nuove dipendenze che si affacciano all'attualità?
2: Beh, io penso che rispetto a questo sia sempre importante fare riferimento ai tre livelli diversi di prevenzione, no? Quindi primo livello, secondo livello, terzo livello. Primo livello verso la popolazione generale, quindi il concetto che deve passare è che informando, più le persone sono informate, più le persone hanno conoscenza dei fenomeni, dei possibili rischi, dei fattori di rischio, dei fattori protettivi, più c'è tutela da questo punto di vista. Una prevenzione secondaria, quindi nell'individuazione di gruppi a rischio, spesso volentieri con le dipendenze si parla di adolescenti o comunque sia zone o gruppi a rischio su cui fare un intervento più mirato, fino alla prevenzione di terzo livello, che in realtà è la vera e propria cura e la presa in carico del disturbo già conclamato. Rispetto a questo penso che l'importanza sia anche parlare di quelli, soprattutto quando si parla di giovani ed adolescenti, sia importante individuare i contesti in cui questo tipo di prevenzione può avvenire, e quindi mi piace parlare di quelli che sono i tre grandi istituti educativi che abbiamo a disposizione in questo momento, e quindi da una parte la scuola, lo sport e la famiglia. E quindi questi tre istituti è importante che riescano a collaborare nella tutela, nell'informazione, nel mettere a conoscenza le persone dei rischi e dei possibili fattori di rischio e di quelli protettivi. Un qualcosa che poi in realtà accomuna tutte le dipendenze è proprio una difficoltà nella gestione emotiva, e quindi una difficoltà a vivere quel senso di vuoto, quel senso di angoscia che spesso volentieri nella vita di ognuno di noi in alcuni momenti si va ad affacciare. Quella è una soluzione, la dipendenza, quindi un comportamento di addiction che sia legato a una sostanza o che sia legato a un comportamento problematico o meno, è sempre un qualcosa che va in qualche modo come autoterapia inizialmente a calmierare, senza renderci conto che però il problema che poi può andare a creare è qualcosa di molto più importante, molto più profondo in qualche modo, no?
1: Parlavi prima della necessità importante di non demonizzare magari gli oggetti che poi diventano un po' l'immagine di certi tipi di nuove dipendenze. Il cellulare in primis l'hai fatto te come esempio, mi sembra sia quello più calzante e può essere anche interessante da affrontare in questa nostra puntata di oggi. Su questo bisogna quindi lavorare non soltanto su chi evidentemente la dipendenza ce l'ha, ma anche sull'aspetto, come già citato te, della comunicazione, per far capire come affrontare certe dipendenze, perché di fatto la demonizzazione in toto non aiuta né da una parte né dall'altra.
2: Sì, io penso che demonizzare i nuovi strumenti sia veramente anacronistico, nel senso siamo in un momento storico in cui abbiamo a disposizione una serie di tecnologie che per tanti aspetti, durante il Covid l'abbiamo visto bene, no? Cioè ci permettono, ci danno nuove possibilità, allo stesso tempo però è importante il come, più che il cosa il come, quindi come avviene l'utilizzo, come aiutiamo i ragazzi a utilizzare questo tipo di strumenti. Il Covid, visto che ne abbiamo parlato in apertura, ha messo i ragazzi di fronte a un paradosso, no? Cioè, prima del Covid stavamo mettendo in guardia rispetto alla sovraesposizione a certi mezzi di comunicazione, a certi strumenti, e poi ci ritroviamo in Covid in cui tutti gli adolescenti, tutti i ragazzi si sono trovati costretti ad utilizzare questi strumenti per poter portare avanti quelle che sono le attività di routine, le attività quotidiane. Penso alla scuola, ma penso anche alla comunicazione coi pari, al mantenere i gruppi di pari. Finito, siamo ritornati alla demonizzazione e quindi stiamo dando dei messaggi molto contraddittori in qualche modo. No, io penso che non ci sia da demonizzare, bensì da aiutare a utilizzare in una maniera consapevole questi strumenti.
1: Parlando di questo, mi veniva in mente il discorso che si parlava, ed era uno dei motivi anche degli obiettivi di questa trasmissione, quello di provare, diciamo, a offrire spunti di riflessione per demistificare i pregiudizi, gli stereotipi anche sulla professione dello psicologo. Qui si parla, diciamo, di una serie di pregiudizi che si incrociano. Come vivi te in questo momento anche questo tuo ruolo, sia professionale da un lato, ma anche rispetto a queste dinamiche particolari sulle dipendenze che poi arrivano anche nel tuo lavoro?
2: Beh, allora, io penso che sia uno strumento, cioè che i pregiudizi relativi alla psicologia sia un qualcosa che ci sono da tanto tempo. I pregiudizi sono svariati, dal io posso farcela da solo a io non sono pazzo e quindi dallo psicologo non ci vado, a perché devo andare da uno psicologo se posso parlare con un amico. Una cosa di cui sono molto contento, dico la verità, come ordine andiamo a fare orientamento nelle scuole superiori, principalmente terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori, e quello che stiamo notando con una carissima collega con cui andiamo a fare questo tipo tipo di intervento è che questi pregiudizi sono un qualcosa più legati all'età adulta, mentre gli adolescenti sono molto più aperti da questo punto di vista. Diciamo che anche il periodo Covid ha sicuramente aiutato la popolazione a rivolgersi più facilmente e quindi ad abbassare un po' questi pregiudizi, ma sui ragazzi questi pregiudizi sono molto molto limitati. E infatti anche nel questionario che facciamo tutti gli anni come ordine su, verso i liberi professionisti, in cui andiamo a chiedere quelli che sono gli accessi, che tipologie di problematiche, che tipologie di popolazione arriva più facilmente a richiedere aiuto nei loro studi, diciamo che c'è, tutti vanno a definire un innalzamento del numero di adolescenti e di giovani adulti che fanno questa richiesta. Quindi la speranza è quella che piano piano un pochino questi pregiudizi si stiano andando a sottigliare, no? Soprattutto nelle fasce più giovani di età.
1: Questo ci porta anche magari a una riflessione sul fatto di quanto oggi, te lo chiedo a te, se i più giovani hanno più consapevolezza, spesso l'importanza è che questa consapevolezza però arrivi anche alle loro famiglie per poter riconoscere anche quelle dipendenze di cui prima parlavamo, perché a volte magari non ci si rende conto anche di essere effettivamente dipendenti da qualcosa e di dover essere già nella fase in cui magari un aiuto può essere utile.
2: Sì, sicuramente la parte informativa e quindi educativa tra virgolette, quindi tutto il lavoro di psicoeducazione che si può fare è importante da fare con i ragazzi, ma è importantissimo da fare anche con le famiglie. Dico questo perché spesso e volentieri, giustamente, i non addetti ai lavori non sempre riescono a intravedere precocemente quelli che possono essere i segni che si sta instaurando un problema di dipendenza, che sia comportamentale o che sia da sostanze. Quindi sicuramente, ecco, io non mi stuferò mai di dire che l'informazione e quindi essere informati, essere a conoscenza dei diversi processi che ci portano a questi tipi di problematiche sia, io penso, l'antidoto principale, la cosa più protettiva che ci possa essere, sia per i diretti interessati che per i nuclei familiari. Perché parlo tanto di famiglia quando parlo di dipendenza? Perché mi sono reso conto che quando c'è una famiglia alle spalle, quando ci sono dei caregiver alle spalle, quando ci sono delle persone alle spalle, delle persone con problemi di dipendenza, agire è molto più semplice, nel senso che le possibilità di uscire dal problema ovviamente sono molto molto più ampi rispetto a quando la persona è sola.
1: Hai citato l'aspetto dell'informazione che ci riguarda, ma uso queste trasmissioni sempre per fare un po' di autocritica, ma la faccio fare a voi direttamente perché abbiamo bisogno anche di essere visti da vicino anche noi da qualcun altro. Parlando di dipendenze è evidente quanto soprattutto insomma nei media nazionali, ma non soltanto anche quelli locali, si arrivi a parlare di dipendenze o nel momento in cui si presentano dei dati e si cerca di dare una fotografia generale, oppure quando appunto sono avvicinati a fatti di cronaca. Quanto un modo diverso anche di fare informazione sarebbe necessario per poter arrivare anche a facilitare il vostro lavoro, forse?
2: E io questo penso che sarebbe molto importante, nel senso che una volta che si arriva al fatto di cronaca è qualcosa che ci permette sempre di percepire il è di qualcun altro, è di qualcos'altro. A me questo non accade, perché magari è successo qualcosa di molto grave che poi comporta anche tutta l'attivazione dell'aspetto legale, e invece parlare del fenomeno senza la scusa di un qualcosa di molto grave che è successo, questo può aiutare veramente la popolazione generale ad essere più informata, più consapevole e quindi anche più attenta e protettiva rispetto a questo. Ci sono alcune, prima parlavamo del gioco d'azzardo, no? Mi viene in mente anche l'aumento del consumo di alcol tra i giovani, anche come sta cambiando il consumo di alcol con tutto il fenomeno del binge drinking, qualcosa legato nel tempo in passato più ai paesi anglosassoni, che invece ora stiamo ritrovando molto anche tra i nostri giovani, no? Quindi l'assunzione di un numero elevato di unità alcoliche in breve periodo di tempo, che poi porta a tutte le conseguenze che spesso e volentieri i nostri operatori dei pronto soccorsi poi vanno a vedere, no? Che vanno a ritrovare come etilico, come questo tipo di problematiche. Quindi ci sono dei fenomeni che stanno nuovi e dei fenomeni vecchi che in qualche modo stanno cambiando. Purtroppo tante di queste dipendenze poi sono difficili da combattere anche per quello che è la facilità nel trovare. Da una parte si parlava del gioco d'azzardo, ma allo stesso tempo l'alcol noi siamo in grado di trovarlo al supermercato, al ristorante, al bar, ormai al tabacchino, nei negozietti alimentari che sono aperti fino alle 2 di notte, nel senso c'è un'accessibilità a certi tipi di comportamenti a rischio che rende il combattere questo tipo di fenomeni molto molto più complesso, ecco.
1: Dipendenze comportamentali, dipendenze da sostanze, oggi più o meno qual è la situazione nella nostra regione? relazione tra le due, diciamo, diverse famiglie?
2: Beh, abbiamo visto un incremento di entrambe le parti, no? Perché purtroppo i comportamenti disfunzionali legati da una parte al gioco d'azzardo, alle dipendenze tecnologiche e tutto quanto, vanno un po' in linea anche con quelli che sono i dati rispetto al consumo di sostanze, al consumo di alcol, al consumo di sigarette, nel senso tutti i comportamenti dannosi legati a una sostanza che purtroppo in tanti aspetti, per tanti aspetti sono in aumento.
1: Per chiudere, se c'è un'emergenza non ancora chiara o emersa in maniera che magari appunto nel mondo dell'informazione che viene sottovalutata ma che invece voi riscontrate sempre più frequentemente.
2: Io, per me l'emergenza soprattutto su, in questo momento sulla nostra regione, parlo di Firenze in primis che è il posto in cui abito, è l'emergenza legato a una sostanza come la cocaina e come il crack, che è un derivato, comunque sia una lavorazione della cocaina, che sta portando realmente dei problemi che io penso che siano visibili a tutti ormai, no? Perché comunque sia c'è un'accessibilità anche a questa sostanza che è capillare sulla regione. Diversi dati ci dicono come il dislocamento dei punti di spaccio di questa sostanza sia ormai veramente capillare a livello sia di città che regionale, quindi penso che questo sia in questo momento una delle criticità a livello di sostanze più grande.
1: E va bene, diciamo che abbiamo cercato in questo poco tempo a disposizione, ma insomma, di dare un quadro più completo possibile su un tema enorme. Grazie intanto a Simone Mangini per essere stato con noi oggi.
2: Grazie a voi.
1: L'appuntamento tra 2 settimane con Visti da Vicino. Se volete scriverci o segnalarci anche possibili idee di argomenti da trattare, il 366 10 14 094 è il nostro numero WhatsApp. Grazie a tutti e a tutti.
0: Visti da Vicino, un programma di Nova Radio per parlare di psicologia, benessere mentale e qualità della vita in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.

0: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro.

0: al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, the best music in town.

0: go thrift shopping.
1: What?

0: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del FEMIVAL, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Say good night to you. Thank you. And one more message.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'Opas da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze

0: pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: Community Radio.

negli anni 70 suonato in almeno due dischi di Dalla. Oppure un amico famoso che ti sappia imbucare ovunque. Sai, la gente con l'apostrofo conta più della gente qualunque. Che poi è la gente

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

I know, I know, I know.

0: Charlie Murphy.
1: Electro, sonorità sintetiche su Nova Radio.